0: mentre in grigio. Basta da loro, spugne lì, spalle, che sfermiti di scrocia. Il tecnico è un clauser,
1: che te hensi, ma mi te hensi, senti, eh?
0: Mi togli, non feri giù, togli me,
1: per me.
0: Basta da loro, dici, hanno i
1: denori, di scrocia. Viene il tecnico, che